caso na escriba sala na somareno e curaio na cura se mai necessitani tornata alla ufficina dalla amina aio sulla quale sulla sola quelle se sala nella escani e curaio amina la vista

prende anche potenza e sveglia tu genera. Amina. Ai Maria, un tuo figlio, bravo a lei, bravo a noi, tuoi, bravo a tutti per rimanere al mondo, con come se non avrò, amina. Ai Maria, un tuo figlio,